tutto dice. Io cielo, io ardo, idolo mio, pietà, pietà. Io ardo, io cielo.

0: pensa di quel ch'altro capitale abbiamo poi che alcun non sa.
1: Bella, bella, tendon sodo, tendon sodo, se ne vanno, se ne